0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Ok. Gheu sa muzica. Lo zubă se teria.